0: ma scappi da Ascoli, perché non ti vuole nessuno.
1: Ma dimmi la vita, ma tu sei scemo.
2: Yeah.